0: Mix Radio Comandando.
1: Wow, ho pisente no stasso, a che vuole? Completo candela.
0: Mix Radio.

0: Capodanno.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, agevole, completo, candela.
0: Mix Radio.